0: prala da ti prala di la praca di la praca da ti prala da ti prala da ti prala di la
1: Nana Vasconcelos Fui